Quartietti, sex, tietti, sui, ticchi, sanatchi, mai, rasvissioia, quartietti, ticchi, cantatchi, mai, e clinica, calinica, malinica, maia, rasvissioia, sonetica, tuitica, maia, e clinica, mafienca, cecenica, maia, rasvissioia, poemca, tuitica,